No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insemble il scuffel, creant il saut dal mumaint. Che artists!

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir er sair sul sulet spassor da stradella schinaia viss in un banquet na bella Sfranzinella. La se le donde na domanda nu dasche star da spera, schi maladit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat. D'una branclada. Ma più avant cu ci desinu pos tradir pel tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Sunida da Maria Beer. Sunida, per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi na spina, a bocca di ciao. La fova tombiala e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La NATO schlardia sia presientia in l'Arctic e l'US schluegnion dat l'autoron en la seconda liga. Jeles sis el microfon e Florian Mon. Biendi. La NATO extende sia presientia in Svezia ed in Finlanda, sonda an novas unitats cumenza lur engaggi en ils dus pajais scandinavs. La region sa ina delas pli importantas strategica main cun in ambient che valia sco in dels pli difficils del mond, a declara il comandant delas truppas della NATO en l'Europa. La decisione de schlardiar la presientia in la region arctica è crudata il 2024. L'equipe nazionale de Balapé da Daniel Davos Gio de Test vand il campionato mondiale pari inedin incontro l'Australia. La Svizzera dominale in prima mesedat del Gio e faccia in la 14 minuta in 0. In la seconda mesedat è l'equipe stata più passiva da incassare il inedin in la 56 minuta. Bet content con la prestazione il capitano Svizzer Granit Xhaka.
3: Sonst kannst du einfahren nach 3 Spieltagen. Also so kannst du nicht auftreten, mit allem Respekt vom Gegner, den wir haben. Und ja, vielleicht ist auch das ein bisschen, wo uns irritieren lässt, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM, sondern wir müssen aufwachen. Und der 1-1 ist ein grosser Weckruf für alle zusammen.
2: Le Premier League der Gruppe, dass die Schweizer als 3. Zirkeldur in Konter Katar. Il Club de Balapé schlug in Iona Dominiale Promozione in la seconda Liga regionale senza stardar Sets. Per cui che Mels ha da mo pari 0-0 incontro Wallenstadt na ponels beach pli surpassar schlug in Ion che la testa della tabella. Mels vin sin maximal men chun conte punkt und tant che schlug in Ion ad ja chun conte 2 punkt. Dals de vos Dus Dios è il risultato per la USSI irrelevant, la promozione in seconda Liga regionale è già domaniata. Ed in la seconda Liga interregionale combatte qui a 97 incontro la relegazione in seconda Liga regionale. Grazie ad un 3-3 incontro Rorschach-Goldar, salve il club della capitale la chance di restare in la Liga interregionale. Poi insegnate il club anche Adina Sottilstrich con 25 punti, ma domani che Altstetten ha perso Ordeufer contro Wil con 1-2, monti il disavantaggio in Altstetten mo anche 2 punti, sonde che vince il Devosgio della Stadion. Ed anche il risultato della terza Liga regionale, il club de Balapé de Tonra Bius, Godogno Ordeufer contro Gams con 4-2.
0: La meteo.
2: Od dati Blair Sulei incontra Saira poi da singles Uradis, la temperatura maximale intorno a 23 gradi a Quirra, 21 gradi in Surselva e 12 gradi in India di notte. Il jendisch di comincia il di con Sulei, contra Saira vengono da tanto più spesso sul traccio.
1: Qui in stadas le novità.
0: Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
1: La bonura da RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: RTL Impuls.
1: D'in quart, neia lanciam es nov proget multimedial Lüne Nectar 37. Il tem da publicazione e premiere es colià cun diverses intervistas. Sco ad üna vegna domandada da tot il giornalist, ota sco del giornalist rumans naturalmeins, perche cia chanta in rumans? Schina fus forza melder da chantasco otters in inglais o tudaisch, quai rendes bain da pü. Das bewundant quindes ons venia ad una der che confrontada con questa domanda. Mia risposta jaja anti mes brats apatica e pronta. Normalmeins resuna quella senza bler stupciaro da mia bocca ed anti il microfond. Ma questa primavera, durante un'intervista, daia un protest dalla risposta bain preparada. All'ö de quella cresce rapcia. Perché be amnaia ad una da giustificare e declarar c'è chanta in romance e hai propcia be in romance. E no domandan erna al rai dell'Inghilterra perché c'è non sia forse melder rai della Francia o a Taylor Swift perché c'è non fa musica da jazz o a Carlo Janka perché c'è non fa pas lung invece da dir col schis. Harsca banana, cantare in romance e sbain qua ci fa ora ci c'è sun e ci c'è fetch. Is ad imena formada questa primavera una nuova risposta. Ma er quella non farà tagiar le domande. Almai non hai più da dudir de vols concerts. C'è bel quis romans, ma c'è pucciaci nos inclea nua. La remarcia solita de mes public n'hai fat tagiar. Tot las chansons romances han surnida vo bler lavur e costs zot titels tu daists.
0: Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La NATO schlardia sia presientia en l'Arctica e l'US schloa in Ionda d'Lauteron en seconda liga. Ellas seat al microfono e Florian Mon. Bendi. La NATO extende sia presientia in Svezia e Finlanda, sondan novas unitats cumanzà lor engagi en ils dus paiais scandinavs. La region saia ina delas pli importantas strategiche main, cun in ambient che valia sco in dels pli difficils del mund, a declarà il comandant delas truppas della NATO in l'Europa. La decisione de schlardiar la presientia in la region arctica è recordata il 2024. En ils Stadis Units en 12 persunas vegni desplassadas trin seie team d'in festival. Dus dels blessats sein en privel de vita a comunicia la polizia de Toledo en il Stadi Federativ d'Ohio. La polizia parte del fatt che haia da dus tiradurs caien seie tains in lauter, els vegnen cerciats. Toledo en citat cun 260.000 abitants ed abitantes. L'equipe nazionale de Balapè da Daniel De Vos giò de testa van del campionato mondiale pari in ed in incontro l'Australia. La Svizzera dominale in prima mese da del giò e faggia in la 14 minuta e in a 0. In la seconda mese da l'equipe sta la più passiva da incassare in ed in la 56 minuta. Bet content con la prestazione il capitano Svizzera Granit Xhaka.
3: Sonst kannst du einfahren nach 3 Spieltagen. Also so. Kannst nicht auftreten, mit allem Respekt vom Gegner, den wir haben. Und, ja, vielleicht ist auch das, was uns irritiert, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM, sondern müssen wir aufwachen. Und der 1-1 war ein grosser Weckruf für alle zusammen.
2: Im Premio der Gruppe al Campionato Mondiale da la Schweizer als 30. Zirkladur incontro Katar. Il Club de Balapè schloa in Iona dominiale promozione in la seconda liga regionale senza stare da sets. Per quel che Mels a moda pari 0-0 incontra Wallenstadt, Naponels Bicpli surpresa schloa in Ion, che è la testa della tabella. Mels vien si maximalmente 50 punti, intanto che schloa in Ion ha già 52 punti ed anche 2 dios de da. In la seconda liga interregionale combatte Quere 97 contro la relegazione in la seconda liga regionale. Grazie ad un 3-3 incontro Rorschach Goldar salva il club della capitale la chance di restare in la liga interregionale. Poi iniziate il club anche Adina sotto il strich con 25 punti, ma domenica Altstetten ha perso da Eifer contro Wiel con 1-2, monta il disvantaggio sin Altstetten manca 2 punti, sonde che viene il devozio della stagione. Ed anche nel risultato della terza liga regionale, il club de Balapè de Tron Rabius Gudogna Ordeifer contro Gams con 4-2.
0: La meteo.
2: Oggi dati Blair Sulei in conto Saira, poi da singles Uradis. La temperatura maximale è 23 gradi a Quera, 22 gradi in Surselva e 18 gradi in Lindy di Nota. E il lunedì comincia il dì con Sulei in conto Saira, dati tendente de pli Nivels.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verz, scuvrides e hits. Musica non-stop.

Cura che sport, tradizione natira si incontra in una festa tradizionale, l'ora alio la festa grigion glaronaise da Loggia. Questa giada è il scons da scuola si mutano l'unz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan alio. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

RTL. Musica non-stop. Cun Sempel Welz. Scuvrides. E Hits.

0: Las novitats da RTR.
1: Ils chantuns duein decider sez quantas lecziuns de sport chi dei da en scola. E lui es schlo in Jon dat lauteron en seconda liga regionale. Jeles ochel mikrofon e Florian Mom, bendi. La Confederation vuol stricciar l'obbligatorio de sport in scuola, che riporta la Gazzetta della Domenica, sa besonz in un rapport intermediar del Departement Federal de Finanzas. I vien argumentar che il Centuns finanziation setz l'instruzione de sport e doien per quei era decider de var del dumbr de lezions per emne. Qua vien criticiada las Federaziuns de Sport, tot els ufans doin avar il dret sin medem bler sport. Actualment en almain 3 lecziuns de sport per emne prescrittes, quae prevese la lege federale, davar la promozion del sport e moviment. Nus umans essen pli cooperativs che quei che nus pensain. In studi tudest fac cum passa 100.000 persunas en 125 paiais, mussa che prest 70% de tots accepten in profit pli pitchen per se setz, scha la generalitat profitesche per su enter. Dentan spetiavan be 47% de las participantes che autres persunas agiesen era altruistica main, nus essen pia pli pessimistics che quei che nus stuessen esser. Per ils auturs monte quei era che nus vivessen en in meier mond, scha nus fessen pli realistics e fessen pli positivs envers la tenuta d'auters. La NATO extende sia presiencia in Svezia e Finlanda, sondan novas unitats cumenzalur engagi en ils dus paiais scandinavs. La region saia ina delas pli importantas strategiche main, cun in ambient che vale a sco indels pli difficils del mond, a declarai il comandant delas truppas della NATO in l'Europa. La decisiun de schlerdiala presiencia en la region arctica è recordata il 2024. En ils Stati Uniti sen 12 persunas venides blessadas darin seia tema d'in festival. Dus dels blessats sen in privel de vita a comunicia la polizia de Toledo en il Stati Federativ d'Ohio. La polizia parte del fatto che hai da 2 tiradurs ca in seta eins in lauter. Els vegin cerciats. Toledo è in citat cun 260.000 abitanti ed abitantes. L'equipe nazionale de Balapehi da Daniel Davos Gio de Test avanti il campionato mondiale pari in ed in incontro l'Australia. La Svizzera dominale in prima mezz'edata del Gio è fatta nella 14 minuta in 1-0 e la seconda mezz'edata è l'equipe stata più passiva da incassare in ed in nella 26 minuta. Molto contento con la prestazione il capitano svizzero Granit Xhaka.
2: Sonst kannst du einfahren nach 3 Spieltagen. Also so kannst du nicht auftreten, mit allem Respekt vom Gegner, den wir haben. Und, ja, vielleicht ist auch das ein bisschen, wo uns irritieren lässt, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM, sondern wir müssen aufwachen. Und der 1-1 ist ein grosser Weckruf für alle zusammen.
1: Le premio de Gruppe al Campionato Mondiale dat la Svizzera il 13 de Zirkladur incontro Qatar. En la seconda liga interregionale combatte Quir 97 contro la relegazione en la seconda liga regionale. Grazie din 3-3 contro Roschar Goldar salve il club della capitale la chance de restare en la liga interregionale. Poi insegnate il club anche ad in sottilstrit con 25 punti, ma da mai che Altstetten ha perso Deifer contro Wiel con in 2, monti il disantaggio in Altstetten manca 2 punti, sonde che viene il Davos Gio della Stadion. Il club de Balapé schlo in Jona dominiale promozione in la seconda liga regionale senza stardar setz. Per quel che Melsa a moda pari 0-0 incontro Wallenstadt, napon els bit pli sorpresa schlo in Jon, che la testa della tabella. Mels vince in maximalment 50 punti, e tant che schlo in Jon adia 52 punti. Ed anche in risultato della terza liga regionale, il club de Balapé de Tron Rabius, Gudonior Deifer, contro Gams con 4-2.
0: La meteo.
1: Oggi dati Blair Soleil in contesaire poi da singles Uradis. La temperatura maximale intorno 23 gradi a Quera, 25 gradi in Surselva e 12 gradi in Lendi di Nota. Il jendisdì comincia con Soleil contesaire dati de pli Nivels.
0: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Creta.
4: Ossa isa ben botu scena avant. No decidain da nos avenir. No vuol dir no grigiunas e grigiuns e nos avenir quel decidel dur la politica o almain il rom da quel. No eleain regenza e gran cusai. Cirola c'ha la religion, jove l'elezion, quasun da nos temas e la vita creta da dots, alla quale ci asfec un cordial benvenu. No in grigiun vainamo la chance da conoscere personal manch a Ciceno e Leain.
5: Grazie al rompiccion, no vaina let in cun vet per vida si reclama. La ronda più quinta la persona e seis ingagement a favor della società.
4: Dis Stefan Bösiger, ci des da Chasil, Centumberna, e a stufar din quart la cerna da d'una grandissima schurma da candidatas e candidats. Sias ponderaziuns da vart e leer ed elezions, oz il plezium via. Mesnom Isabel Jäger, bundin simbol.

0: RTR Vita e Creta.
1: Amo un'efna e l'oreso scena avant. No e le ainos a venir politic concerner las politicras ed ils politicers pel gran cusai e per la regenza. Ches quintosa c'al tema confessions no sia insomma ningun tema il combatte electoral penserà magari, ma hai ilura? Scovo ossa vessan ils grigiuns dal 1996 scuasal c'è, ma per vide l'incontrari, politica senza religion, quella è ada bot nada s'immaginar. Co es a nua questa mudada, si co son svanidas las confessions della discussione politica. Per chatarora quai fan un lung sil in avo il temp. Il on 1996 in giuce la confession, nud era privata, ma l'actura principale sul palc politic. Amo avant c'al sursilvans e las sursilvanas dal zons 1920 savevan discorrer tira l'ur destin politic fin già decis. Als omens spetevi il Parti Conservativ, las donnas nuveva vus politica e tots insembl tiren catolics. Una dominanza catolica con forza scò una lavina. Per quai di scuora ci ci s'occupa con istorgia er dalla lavina naira, ci ci proveva da smetter conter niva simplemente tut zot. Spolai per cientons. Iun 2026. Se non guardain las listas de lezion da dot, sinc contraina una de las forzas centrales grigiunas, il center. El debatesce da ciure d'ofans, ospidals o digitalizzazion da religion, nianca stizzi. Coa podiu svanir quisp fos confessional, ci domineva durant tant temp la politica grigiuna? Quist es l'istorgia da d'una lavina politica, ce la moderna a fac leuar. Fain viadi il 1906. In un temp da d'un grigiun fess, in giuce la geografia comanda la Creta, e la Creta il partì e punct. Da d'una vart il grigiun protestantic reformai il partenz, il Schamfic, l'Engiadina per gronda part, qua regnan ils liberals, il PLD. E il Parti Democratic, una forza giovane schnester liberale, ci sveve giusta distacciata dal PLD e comincia a venire fermo qua esons. E rel as drizzont al pöbel grigiun evangelic. Da ce la vart, il grigiun cattolic, la surselva, parts del grigiun central, politica, società, tots uniti in la Creta cattolica, una grande forza. Qua es la lavina naira, coccia l'istorico Adolfo Colamberg ti la descrive in sia pubblicazione davanti ils partiz grigiuns e lor cerca d'identità e possanza. Dal 1906 siglien las brinzlas, ideas conservativas contra ideas liberales, di per di duels fervents ant il Bündner Tagblatt ed il Freier Rätzier. Il tema, la scuola. Las forzas liberales lessen una scuola seculara controllata dal stadi e cus gli stess plans d'instruzione per tots. Per l'elita cattolica, con la scuola clostrale de Mustea alla testa, es quai una taccia contro la Creta e la cultura romancia. Per finio da chance la vendit ce ci des de vujar e ci ci cerna liberal vala sco traditur. I da agnes societats de juventuna catholicas, agnes chaschas de malats, agnes unions paurilas, tot per as defender contra las ideas liberales da quaira. Malura veni il tren, propi. Il temp modern riva con tot novas sfidas. La lavina naira non è combattuta con argomenti teologici, ma con vias, trens e turismo. La vita dels umans è smuda fondamentalmente. La via fierretica arriva, un progetto procciacciato dels liberals. Le svaladas non sono più isolate. I da movimento arrivano turisti, hoteliers, reformati. Ed in tuna an ils fils ed ellas figlias dels paurs, aint ils grand hotels, un'alternativa alla stala de Bab. il turism pone gudognar agens raps indipendentamente dall'elite locale cattolica. De vola, seconda guerra mondiale, perde il sistema confessionale vie più. Las juvnes ed ils juvens grischuns lascian la controlla sociale dels comuns de Vossai e pon ir ur il mont.
2: I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
1: Als 5 de març 1972 in Grischun nun zitsch più tard sco sin livell nazional la prossima gronda müdada. A partir de dosa dasce bujar ir las donnas. Las donnas se leen bain eremo cristian democrat, ma las structuras cumanzan de rumper su.
2: Yes,
1: las grijunas van ir otras vias, nu seguan simplemente els vells truais confessionals dels homens. Ed ossa, l'on 2026? Ossa es schleuada la lavina naira e con ella perfin il ce cristian del Parti Cristian Democrat. Il PCD, cia nom da spöt circa precis cincions, simplemente il center. Insembel cul PBD, quel parti ci veva si es raix sin sepels anteriors democrats reformats. Il center, la combinazione pragmatica tantri els adversaris de d'una iada. Una ci prova ad essere elegibile o scea per grigiunas e grigiuns in tutto il centum. Però le elezioni 2026 non vaia per quai più per salvare l'orma cattolica, ma tot pragmatic per ver de mantenere vusts ed uscea possanza e confinare la concorrenza dreta e a sinistra. Il PLD, quella iada contrapol protestantic e zots secularizza. La confession de candidats e candidats non est tema. Il PPS fa politica da cultura in peda confessions e l'unisce electures ed electures de tot las vals aint il combat contra esters, migration e lufs. Ed il socialdemocrats, uneada tacciat sco socialists, ateists, as dritzna otza d'un electorat contemporan ci non ha più grand interesse da politica confessionale. Dimena. Il Grischun del 2026 es una democrazia secolare in gio ci va ad elezions bain per vusts e possanza, ma lönch na pü pel combat de catholics contra protestants.

0: Vita e Creta, las novitats.
1: La Procura Pubblica del Grischun assistì las inquisizions contra il spiritual della clostra da Sognona Müstair per suspetta d'abus. La ragion, certas reproches sien suronadas, otters fats de delict na accomplits. Quai a la Procura Pubblica confermas un domanda dalla gentura Kisten STA. La decisione d'assistir non ha mo forza legale. Al spiritual nivan imbutats delicti sexuals in Svizzera ed in Germania. La gronda part da quai sien però suronats o senza rilevanza penale. Lo vaischia da quaira ci vive in strada a masuras preventivas mantegna quelle amo. Appena c'è la decisione della Procura Pubblica aia forza legale, posso lo vaischia continuare con si inquisizione canonica. Per poter far questo, piele però pur surnir tutte le informazioni a ella fatta savare su sia pagina e la rete. Con altri spazi, lo vaischia s'ha da occupare in avanti col caso. Moments più allegrevoli sa lo vaischia da quaira potuto passantare la domenica passata e la stazione principale da Turic. Là a Josef Maria Bonma festeggia con var 4.000 visitadores e visitaders un dì dell'Ovascia e finì con quel l'on dell'Ovascia. Quell'on veva proclamà inspirata l'on songe 2025. L'Ovasc da Quera sa express era il sen da Papa Leo e sia enciclica.
2: Das Fest, das Gott will, ist ein Fest des Friedens. Wie Papst Leo in seiner neuen Enzyklika sagt, auch insbesondere die KI und jede Kommunikation sollten entwaffnet sein. Beim Fest des Lebens gibt es keinen Platz für den Krieg.
1: E per finire, mon sguardi in Engiadina, la Radunanza Comunale da Zernezza giusta delibera una nuova legge davanti al fatto da sepoltura e sonteri. Quella armonizzesce le leggi sveglie delle frazioni da Susch e Lavin con la legge da Zernezza. La decisione finale sarà il 27 settembre all'urna.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Las bustas preleer sun rivadas, ossa esa da decider a ci dar la vush. Ingiu esa da far la crus, cegliista esa da tor, stricciar, lasciar, panajar i da diversas opziuns. Important es una, drivir la busta ed eleer. Quai a er Stefan Bösiger, ci vive il Chantun Berna e lavura e la cusliazion da prevendas fat din quart.
2: In un evne sun elecziuns in grejun. In ritual ci si repete mincia quattro ons e ci comincia pel solit con una busta. E, na, e non è solz lamentar de las difficultats da tille drivir, senza tille romper. La busta va in accompagnata da fels volants e placats ed una certa agitazione ci cresce curci va vers la domenica decisiva. Pro els uns in vista de las chances da nire lez, pro cels in cerca da quista banadi da busta. Davo a stratta da ponderar las posizions, da cerne las strette persunas e da portar la lista dels elezzi al comune. E la presentazione dels risultati in domenica sera, quella è per certuns un momento botusche emozional sco in final da hockey. Ed il di davo? Il muond va intuon sco avant, ma con una nuova regenza e qua es bonusche. Il Chantun Berna in Giocelstun da spö saisons sun stattes avantuas mais las elecziuns. Er la un veritabel carousel da candidates e candidats. Pel Grand Cussail, per exempel, 163 persunas B per meis district. I la documentazione sun fels volants an a presentar lor visions fin già eifnes avant. La quantità da materiale es stata enorme, e li stess fu stat bucciada a metter tot il palperom pes il palperi vel. Per quai na è decis da stipgiar tot la documenta e da sviluppar promince posizion dels candidats er mi agin opinion. È una lura faccenda con l'agricoltura, con l'economia e la politica da d'ospitals, con menuts vegans i las cantines e vias da vellos, con antennas 5G e rodes da vent, con la mancanza d'abitazions, il problema dels lots turistics ed il potenzial della periferia. Ma a ci e leger, ci sta eint per mias posizions, eu sun restai navo con grande confusion. In grijuns un ils circuls bler più pitchens, las listas più cortas e las vistas più concentes. Da main scelte, as pudes dir, quae torna, e per part fers forza beint da var un candidat da plü. Da Cellavart, grazie al rompicion, nu vaine let in cün be per vida si reclama. La ronda pü quinta la persona e seis ingagement a favur della società. E forza, grazie a quest rompi pichon, sta la persona propria da pü ein til centrum co un program politic. E spranza ci grataien usche er in avenir pü cünsch compromiss constructivs. A favor della società intera. Ci ci ha in mans per il prossimo quattro anni, sa vaina in un evne. E fino là, quinta mincia vush.
1: Il plez in via da Stefan Bösiger. Quiste tot ces plez in via, c'è taiva zum play RTR e l'actuale la quotidiana del venerdì.

0: E culs tuns capverdics dalla grand dame Cesaria Evora vai vers la fin da nostra vita creta da dots. Bel, ce vos stats e stats dalla partida. Ed a propos partidas e partits, dat un cucca con la busta, iaia de ler. Buona domenica a Giavuja Isabel Jäger, ci de stat al microfon. A buon anzudir.
1: Vita e creta.

0: Las novitats da RTR.
1: Ils centuns duein da cider sez quantas lecziuns de sport che duei dar en scola e dumans in pli cooperativs che pensa. Ils nov al microfone Florian Mon, biendi. La Confederation vuol strittiare l'obbligatorio del sport in scuola, con rapporto alla Gazzetta della Domenica, se besonz in un rapporto intermediario dal Departamento Federale de Finanzas. E vin argumentare che il Centuns finanziasien setz l'instruzione del sport e duain per cui era decider de var del dumber de lezions per emne. Qua vin criticiata las Federazions de Sport, tot els ufans duine varil mit dem Dreht sind mit dem Blersport. Aktuell in allmein drei Lektionen des Sport beremne per Schrittes, die prevese la Lege Federale dwar la Promotion del Sport de Moviment, il Sport de la Solette Lektions, che dades avant de la Confederation. La Procura Pubblica Federale criticesce le regole per l'evaluazione de dates elettroniches in cas criminals. Aktuellement stehen die Drittiere Dezider, dass die Autorität von Intercourier il Computer und Telefonin d'une Person, dass quelle prätende, de sigillare les apparaturas, in adat negines exceptions, sco per exempel per cas de terrorism. In il cas konkret de la Kunteleade de Winterthur, pon les autoritats ort quoi motiv aktualmen bete examinare cun cicl delinquent agi contact e si dad ulteriures persones d'interess. Qua trovi adattaziuns pretende il Procuratur Public Federal. Nus umans essen pli cooperativs che quei che nus pensain. In studi tudest, fac cum passa 100.000 persoonas en 125 paiais mossa, che prest 70% de tots accepten in profit pli pitchen per se setz, se la generalitat profitesche per suenter. Tentant speciaven be 47% de las participantes, ca autres persoonas adiesen er altruistica main, nus essen pia pli pessimistics ca quei ca nus stuessen esser. Per els autors monte quei er ca nus vivesen en in meier mond, se nus fissen pli realistics e fissen pli positivs anvers la tenuta d'autors.
0: La meteo.
1: Od dati Blair Sulei incontra Saira poi dar singles Uradis, la temperatura maximale intorno 23 gradi a Quira, 22 gradi in Soselva e 18 gradi in Lendi di Nota. Il jendis di comenza con Sulei incontra Saira se cuvira il ciel d'entant puspe.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR L'Arche Musicale.

0: pleder da sunir tot ensemble. Ich fertig gut heiß an gut gent.
1: Man macht es einfach zusammen und das ist auch cool.
2: Es simple manche din appel da sunir ensemble e da war plascher ensemble che se din fit spel.
3: Wenn man Fehler macht, dann kann man weitermachen, weil hier andere sind.
4: Ich spiele gerne Querflöte spielen und mit anderen Kindern oder auch Erwachsenen zusammen spielen. Das macht mir Spass.
2: Es war durch, es geht simpel manch zu letten. Et usches paar ihr Erkuls Pitschens, Erkuls Pigranz, zu ihr Ensemble in Büsses Wurst.
5: Quai, ihr meine Brun Otters und Motivs dessen de la Partie del déjà vel Laboratori de Flötes Traversa Sameden. Quist'on ven quist Proget realisà cun redont 60 partecipantes e partecipants. I quai cun liot de 6 fin redont 80 tons. In occurrenza ci desnada impustüt causa la magistra cun gronda passion per la flöte Travers, Miriam Cipriani ci instruisce a la Scuola de Musica de l'Engiadinota. Es un braide anet, i dots vordaina che ci des precis l'intent de cus lavoratori de flötes Travers. Ilura, perce che tanta liot de differente età, vol om per om der cesar part de cus grand orchester.
6: L'art musical.
5: Als 12, 13 und 14 de Jün, die meine im Pax Dietz, allo el déjà vel Laboratori de Flötes Travers. Dit Kurt ist keine Findefne de Musiker, ci invide a Flötistes e Flötistes de tot età de sonar quest Instrument in möd communaivel. La finijun, l'uscedit punkt culminant in Konzert in Forma din Istorgia ci veni in Romada cum versa quanta musica sunada de las partecipantes e ils partecipants. Per gronda part musica de film. Avant la fin d'evne principale da ir un ucella prova supplementare. In postüt per las musicantes e ils musicants ci ne nana mosche bler experienza. I adüna de quellas provas sun i restata della partida. I tanta roter, nai durant quel dì pedü di scuorer cun Gianna. Ella ha 9 ans, sta a Schampf e va da spö 3 ans duras de flöte Travers. El motiv, perché che Gianna es fin già la terza iada par de questa occurrenza, es fitch simpel.
3: Che des flotte esser in iada in Blers a sonar e... Hai.
5: I dai e robas ci sun greves.
3: Heisch, ich muss sagen, wie noch es ist, wie der Tisch. Ich lüre halt als Otter Sonne einfach. Ich lüre es da zerzerle just der Nacht. E hei.
5: Ich lüre schon gut kapiert, durch ein Provo, forse pro Konzert, ce fasch lüre?
3: Tag lärsch, ich da per Exempel eine Note, ce is duas Tags. Ich lüre täglich halt, ce chels Granz fan, e fetsch lüre leine Wand.
5: Tu hai detto che tu sei a Duras per Miriam. C'è per te il motivo che tu vai scendere per lei a Duras? Che fa la bene?
3: Ella è molto flotta con noi piccoli e ella fa una delle nuove lustiche canzoni.
5: Hai un talk o del workshop che ti piace più bene? E forse tu hai un po' giusto a dire per te?
3: È non un giorno prediletto, ma c'è tutto molto cool.
5: E tanto to questo talk ci piace a Gianna e è la melodia concente che si conosce sotto il titolo The Lion Sleeps Tonight. La versione oriunda di questi tunes che si hanno resato nell'intero mondo porta il titolo Ambube, che ci vuol dire Lion in Zulu. Noi da pubblicare era quella versione dell'anno 1939.

Wimbledon.

0: RTR, l'arch musical.
1: Ein il center de l'emission de Dots es la flöte travers. A Sameden ven quist instrument festivada spö de jons cun in lavoratori per juve nivell. Quai ad una la mità da jün. El timon de la parte organizatorica es Simon Caracci. Durante un incontro, mal tanta rotter declara che ci sia l'urbet principal.
2: L'intent es da poder dir als scolars de las scolas de musica, veramente l'idea de tot l'engiadina, bregaglia, puschlef, de dir l'occasion als flötists de suner in gruppa, in una gruppa grande, e per sviluppare un po', per venire a imprendere a conoscere otters i fens, otters ideas e tot.
1: Questa è la déjà vu edizione, vuol dire che questo laboratorio verrà fatto in certo sviluppo. C'è forse mudato o codere ne ha di cosa osa?
2: Sì, le prime due volte che abbiamo fatto erano Miriam Cipriani, Flaviano Rossi della Scuola di Musica di Engiadinota e Lorenzo Giulio Bongiasca ci instruisce di Puschlef. Ora da questa gruppa Polichrom ci facciamo concerti e mi dà l'idea di fare quello che succede in Engiadinota. E le prime due anni abbiamo fatto organizzò e loro mi svelbano di trovare un po' di più organizzazione e sponsor e loro ho creduto questa veramente la società è allora nata e questa funziona molto professionalmente.
1: Che funziona professionalmente? C'è un nido da savare quest'anno in una pruna annunzio per questa edizione del jubileum. C'è allora la più valore o forse il speciale di questo orchestra de flötes travers.
2: Ma in prima linea è als Deutsch ci sono als arrangements che vengono fatti da Miriam e Flaviano als Cerchen als Deutsch e loro è l'om della Miriam ci des Stefano Sposetti el transmuda arrangesce per queste gruppe de flötes e qui è simplemente una bellezza tegler. Ci si può fare bene con un strumento, bene una sorta di strumenti per musica da film, per tutta musica da film, ci sono fitch ferms, proprio i vela la pena di dire a te lì, al concerto, mi c'è casa.
1: In desunerstata della partita ad una delle prove di questi lavoratori ci hanno per parte le ore avanti fin già e qua ci mi è stato in noi leser la combinazione di differenti età e qua era il che voleva promuovere.
2: Qui mi c'è caso, sì, perché l'anno passato, o in due anni, il più giovane o la più giovane era 7 anni, mi la pena cominciò la scuola di musica, io potevo fare parte, o volevo fare parte, noi veniamo gli etti dall'estero, come vuol dire dall'Italia, e noi stiamo un uomo che ha 100 anni, che era di una terza, se ti vuoi, del tempo, no? Il masdul, dall'età, che è molto interessante.
1: E a questo punto, la déjà fleiade è un motivo per dire o se vanno a fare qua dei giorni o vanno avanti con i lavoratori di flotte?
2: Ma è per esce ci vanno avanti. È chiaro che questo è un albetto che si vuole fare in avanti, perché sono persuasi che c'è questo difendo, se c'è gli avrocci, allora adesso è bene mucche l'arma e perché e penso che si può fare in avanti, mi c'è caso.
1: La déjà vu edizione di questa orchestra speciale non è in somma un motivo di schmetter. Da quella vis è il Marina Bischof de Schampf. Ella va dopo 6 di giorni a dure di flotte e dopo un per anno è la rimpa come un'altra del progetto.
3: Per questo è per mince lavoratori, abbiamo già questo di sto fino a Samincian, la compagnia, il stare insieme, il fare musica insieme, c'è un'atmosfera, luce, namema. Tensione o concorrenza. La musica è una cosa che si collega con concorrenza e questo è un stare insieme pacifico e fare musica insieme. Questo ci porta in sé il valore della musica.

0: Las novitats da RTR.
1: Ils chantuns duein decider sez quantas lecziuns de sport chi duein dar in scola ed umans impli cooperativs che pensa. Ils diesch al microfon e Florian Mon, bendi. La Confederazione vuol strittare l'obbligatorio di sport in scuola, che rapporta la Gazzetta della Domenica, se bisogna in un rapporto intermediario del Dipartimento Federale di Finanze. E viene argomentato che il Centuns finanziation sets l'instruzione di sport e due in percorso decidere di avere il numero di lezioni per emne. Che viene criticato dalle Federazioni di sport, tutte le ufanze devono avere il diritto di medembler sport. Attualmente in almeno 3 lezioni di sport per emne prescritte, che prevede la legge federale per la promozione del sport e movimento. A Turicchia, nel canton dell'Etia, stanno radunt 250 persone per donare loro abitazione per più risorse, ed in labor della scuola politecnica viene trasportata vent in una bottiglia di gas con una chimicalia privilusa. Pliras viesen blockades per via dell'aktion di dat impedimenze nel traffic public. In a firma specializzata della Germania all'incumbenza dell'antonar la bottiglia con clor trifluorid in a chimicalia che l'Etia trovava pli baut in la geologia. La Procura Pubblica Federale criticesce le regole per l'evaluazione de date elettroniche in casi criminali. Attualmente stoine trecire decidere se le autorità spon intercurire il computer o telefonin di una persona se quella pretende de sigillare le apparature. In adat negines exceptions, sco per esempio per casi de terrorism. In il caso concreto della contellata de Winterthur, pon le autorità ort quei motiv attualmente bit examinare con cicl delinquent agi contact e si dat ulteriores persones d'interesse, quadove adattazions pretende il Procuratur Public Federal. Nus umans essen pli cooperativs che quel che nus pensain. In studi tudest fac cum passa 100.000 persones en 125 paiais mosse, che prest 70% de tots accepten in profit pli pitchen per se setz, che la generalitat profitesce per suenter. Dentant spitiavan mod 47% de les participantes che autres persones adiesen era altruistica main. Nus essen pli pessimistics che quei che nus stuessen esser. Per il Saturnsmond quei era che nus vivessen en in meier mond, se nus fissen pli realistics e fissen en tras quei pli positivs en vers la tenuta d'auters.
0: La meteo.
1: Od dati bler su lei in contessaire poi da singles uradis. La temperatura maximale intorno 23 gradi a quere, 22 gradi in surselva e 18 gradi in lenghi di notte. Il lunedì comincia con Blair Soleil in contessaire a covire il cielo puspe.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass Lucmagne è bloccata per il traffic motorizzato in fine il 20 mezzodì delle 4, che provvede una occurrenza sportiva.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: RTR. Mesdì. Mes Radio.
3: Ein per la domenica insieme con RTR per voi sotto il microfono Natalia Weber. Speresce vos podais giudare una bella e buona finizione dell'EFNA.

0: Offenbach con Catchy. Nus Pudains, oz gratulier als seguens jubilars per una a Celeste Vesesche, oriunta Savonin, viva ossa a Meierskappel in Centun Luzerna e festaggia sia 66 anniversari. Per l'otra, gratulains a Gabriel Derungs de Danis, ci festaggia sia 74 anniversari. Lur gratulazions con musica da questo di una zievelas dudes e mezz.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Uessa purasas per ogu gender telefonir per regalir nossa cupina, la cupina da RTR scu mincedì e qui col seguente numero de telefon scu ad una 0800 20 25 30. Se cognisciais qua cion ci festaggia 8 anniversari e cognisciais er l'adresse del giubilare o la giubilare di un telefon al 0800 20 25 30.

0: Starship, nothing's gonna stop us. Now, les 10:11 is al telefon, is also Giovanna Molinaro. Bundi.
1: Bundi, dona Natalia.
0: Ella potrà mettere la nostra cupina, oggi, nuova quella.
1: La nostra cupina è Masabiadia Luca Molinaro, che compisce oggi 28 anni, che vive in tutto il mondo, se andai a blare fortuna, e con la famiglia, o se dopo mai. Non mi perdite, il mio bar, il mio bambino, e spero che vada tutto bene. Fatti una bella domenica in compagnia, oggi è giusto un bel giorno per stare con la famiglia, e già vi uscire adesso tutti insieme, un bel giorno, e tutto il buono per noi tutti.
0: O se ce l'ho in sé, sorfini il regalo d'anniversario già in un mais con tuo intero bar.
1: Hai?
0: E tu sei il Paul stare un po' con la famiglia in quel caso?
1: No, lasciamo cominciare a lavorare.
0: O sei scucidis?
1: No, no, la tua bainetti. Flot pop.
0: Buonissimo. Ma scuccio qui es con Popins, mi c'è dentro allora forse una tazza caffè da più a Luca e allora Paolo si bava quel or della tazza da DRTR. Forse c'è qui da giusto un po' di più energia.
1: Ah, è giusto, bu.
0: Grazie, figlio donna Giovanna, per il telefono. E bella domenica, Incia. Addio.
1: Arrivai.
2: La cupina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadina.ch

0: Am ist dus con cara mumma, id is las disch i vainch. Id ir, nun an er nun giuncetora nasa ruba cercida, per cui giuvenzas usa con in jackpot de 90 francs.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Ed in caso che voi non conosciate i nostri vaccini, allora vi usate di gizzare le uraglie.
2: La causa da c'è girtata. La causa va bene in una direzione. La causa viene da tempo a tempo mi dà da or.
0: 0800-20-25-30 il numero per partecipare e da guadagnare bons in valore di 90 francs. Noi cerchiamo qualcosa che da giurezza ci va bene in una direzione e ci veng müde d'ora da tempo a tempo. Non lo stiamo 20-25-30 o gente se non c'è con vostra proposta. Noi proviamo col primo telefono. Ertel Natalia, buongiorno, ci slenderà.
3: Buongiorno, che vuoi bene, benvenuto, io.
0: Dona bene, vedi ciò la penso.
3: Io ho per vedere quella piazza che viene sul schiz da Tura. Che ingrusci di buona voce.
0: Vuoi la svessa a fare Tura da schiz?
3: No, però il mio partenario va bene.
0: Ah, e c'è ella anche un po' tutta un'esperienza in la branca, eh?
3: Oh, già, di che.
0: So, ella quando vengono ci sono da mudare quelle spese, non è una giusta idea?
3: Pff, io credo che la è già stumida, però se dire sono già buona. Sono contenta.
0: Qui è er tutto fa di stesso ed è molto buona novità per ella. Dona Bea, sono fisch surprise e non vesse pensato che dopo quel cinciciatore e tutta una ozza la prima proposta. Is ella niente wow, quella proposta o il partenari?
3: No, qui è venuto da me e mi grado un minuto fisch spontaneo.
0: Ah, super! Spontaneo è stata una buona. In quel caso, potremmo trasmettere ad Ella bons in valore di 90 francs, cordiale gratulazione. Ella resta in quarto telefono, c'è posso pigliare su loro l'adresse e tu, per tutti gli altri auditori, vuol dire da me cominciare a lefna con qualcosa nuovo.
1: C'è ciao! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: O schönes Welt, bock ihr.

0: Leonie con Callum Scott, Stay i dessels digimets.
1: Il Calender.
2: Presentado il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch finns Ventin de Zerfladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: Ed in casa c'è vus nuvais en cingiuns plans per oz. Es pudesses, per exempel, participer ad una guida de dialog ante spazi d'art Matthias Specha a Trun. Ester Spicher meina tres l'exposizion e discute con l'artista Venis Specha per sporgere un invista profonda in le singulas ovres, quell'ora a partir da oz a 7:30 e les 2:15 a Trun. L'ora fus oz il segund concert jubileum del cor Uvriu Denis de Vanasa, quel pudasas ir a tedler il cese de scola de Denis, qui elles aire elles cinch. Ed er elles cinch fus l'ora ant il teatro delle città de Cuire il concert de Grijum Brass, The Legend of King Arthur. Suno vengen delles aire elles cinch. E già vuoi, buon divertimento ed una bella domenica. Tutte le informazioni c'è tais vos ersun calender.ch.
1: Il Calender.
2: Presentado il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch finns Ventin de Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: E per imbellire vostra domenica, dopo oggi erano in una volta due biglietti per il Kinoa a Cuire. Due entrate libere per qualcuno di voi e voi potete decidere che film che voi volete guardare. Tutto ciò che state facendo per questi biglietti è telefonare a me 0800 25 25 30 il numero di telefono per guadagnare i biglietti del Kinoa.

0: Nadiet con Bandunau.
1: RTR Impuls.
0: Oz Impuls de Bibiva Plancins racquinta da sia mincedì scucentadura, cicenta per umenc e qui appunto nabe in Rumancia. Tuorls Impuls de Bibiva Plan da cetertenus online sin rtr.ch.
2: Din quart naia lanciam es nov proget multimedial Luna Nectar 37. Il tema da publicazione e premiere es colià con diverses intervistas. Sco ad una venia domandada da tot il giornalist, ota sco del giornalist rumans naturalmeins, per ce c'è cianta in rumans? Si ne fus forza melder da cantar sco oters in inglais o tudaisc, quai rendes bain da pü? Da spebundant quindes ons venia ad una da c'è confrontada con questa domanda. Mia risposta jaja anti mes bratz apatica e pronta. Normalmente resuna quella senza bler stupciaro da mia bocca ed anti il microfon. Ma questa primavera, durante un'intervista, daia un protest dalla risposta ben preparata. All'ö de quella, cresce rapcia. Perché be amnaia ad una da giustificare e declarar c'è cianta in romance e hai propcia be in romance. E non domandano erna al rai dell'Inghilterra perché c'è non sia forse melder rai della Francia o a Taylor Swift perché c'è non fa musica da jazz o a Carlo Janka perché c'è non fa pas lung invece da dir col schis harsca banana cantare in romance sba in qua ci fa ora ci c'è sun e ci c'è fetch. Isa di mena formada questa primavera una nuova risposta. Ma quella non farà tagiar le domande. Almai non hai più da dudir de vols concerts. C'è bel quis romans, ma c'è pucciaci nos inclea nua. La remarcia solita de mes public n'hai fat tagiar. Tot las canzons romances han surnida vo bler lavur e costs zot titels tu daists.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La sigillaziun d'apparats electronics procura per problems per la procura pubblica ed en la China han els exàmens d'admissione per l'universitat cominzà. E la sendi al microfono e Florian Mon, bendi. La Procura Pubblica Federale critica le regole per l'evaluazione delle date elettroniche in casi criminali. Attualmente sto in direzione di decidere se le autorità possono intercorrere il computer o telefonare di una persona se quella pretende di sigillare le apparature. In edad nedine eccezioni, come per esempio per caso di terrorismo. In il caso concreto della contelada di Winterthur, per le autorità sotto quel motivo attualmente bit esaminare con cicl delinquente a di contact e si dat ulteriori persone di interesse. Qua trovi adattazioni pretende il procuratore pubblico federale. A Turitia, nel canton de Letia, stanno raduntando 250 persone abbandonare la loro abitazione per più ore. Ordin labor della scuola auto politecnica viene trasportato in una bottiglia di gas con una chimicale privlusa. Più vie sono bloccate per via dell'azione di dati impedimenti nel traffico pubblico. In una firma specializzata della Germania, l'incumbenza di allontanare la bottiglia con clortrifluorid, una chimicale che l'Etia dovrà più baut in geologia. La polizia di Milone ha accettato 45 kg cocaina e 3 kg ketamin per la controllo di un'auto di fornizione. In l'abitazione del Manigiuns ha in splinavante accettato 50 kg marijuana, scrive la polizia. In la China hanno gli esami d'admissione per le scuole autos cominciato, lo scenumna Guacao, gioca una ruolo centrale nella società chinese e decide di avere l'accesso alle migliori università. Radunt 13 milioni di giovani chinesi e chinesi hanno durante più di esami di matematica, chinese, inglese, scienze naturali e scienze umane. I risultati vengono pubblicati alla fine del mese.
0: La meteo.
2: Oggi dati Blair su lei in contrasera poi da single su Radis, la temperatura maximale intorno a 23 gradi a Quira, 22 gradi in Surselva e 18 gradi in Lendi di Notte. E il lendis di comincia con su lei in contrasera vengono intanto poi per più surtracci.
0: Vias e traffic.
2: La via del Pass Lucmagne è bloccata per il traffico motorizzato fino al mezzodì della squadra che provvede in occorrenza sportiva.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert sin javisch.
3: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
4: La tradizione della domenica ter RTR, il concert sin javisch tra entre le sündes e le dudes. Per vos al microfono Natalia Weber e un javisch deia già pronto per vos. La Tina Schmidt da Cuira ha scritto: «Io già visto in una biale domenica a tutti quelli che titlen RTR, sco era il team da RTR, als Melsounds già visto il bien miglioramento, bia lisch e forza». Grazie a tutti, Donatina, per il cer saluto. Nos accomplins gugendil già visto la musica, il Singvögel con Sommernacht.

Il Singvögel con Sommernacht, Giavijode Tina Schmid de Cuire, per Giavijer una bella domingia. Oz, il 7 giugno non è però una domingia tot normale, ma bain in Svizzera è oz, hai, di del Bab. Qual non vengo forse celebro o se grand squil di della mamma, ma essen sinceri. C'è füssens nos senza nos Babs. Also eia, senza mio babbo, fus più facile usa in cedina vil provare di firmare le lezioni di matematica, o fus in cedina vil provare di mettere insieme il mobile dell'IKEA, o non savesse in un cestol ir a mettere in la giurenza se non è più luce accesa. Hai, senza nos babs, füssens giura un po' pers. E per cui è questa vostra possibilità, la vostra chance di ringraziare a vostri babs per tutto quello che è fatto per voi. E faccio questa direttamente, grazie a Fitch Bab, che è una coppa per me e declara le regole della Formula 1 e del hockey e di tutto ciò che tu sai per la vita. E se vuoi accesa, questo è ergogente di ringraziare a vostri babs. Allora, non si è usato il concerto in Giavus, di un telefono al 0800-20-25-30, in Giavus è un touch musica, ci piace a voi e a vostri babs. 0800-20-25-30.

Amy Winehouse, Back to Black, it is les 11:15 e ci no do un gin salut spel di del bab. L'ora potreis usar simplemente saludir o scia di un telefon, di vintage musica ci spleja as fe svesse un regal per questa bella domenica e se non c'è per concerti in giovis. No, lo c'è in 20:25:30.

0: James Morrison in my dreams. In 6 minuten las 11:30 del telefon is la Silvia Casanova de Hindelbank in Chantumberna. Allegra meins.
1: Bien di.
0: Ella pot saludar püses persunas, a chi ves la gugente saludar?
1: Also, en em prima lingia salido mi uom, il Stefan, bab de nostra casa feia, Simona, grazia, avean grazie il fec a Stefan per tutto che ti fa, ad el in super bab a son leda che vai te. Sco proxima c'è nemmeno semplicemente su quel che conosce me, che si sa in abbiale domenica, den special è in carcelit a casa si fiat a mia mamma.
0: E già ci des di del bap o la clitora musica de Peter Alexander, der papa wird schon richten. Grazie per questo giavus ed una bella domenica, donna Silvia.
1: Ian, grazie a lei, fece ed una bella domenica a vos.
0: Adia!
1: Adieu.

Musica per tutti i babs Peter Alexander der Papa version richten Gevijo de Silvia Casanova de Hindelbank in Chantun Berna. Nus tonains der ciò in Grigion e giants sucamunstel Teofil de Rungs Allegra.

0: Sì, Natalia.
1: Eressa lüde a duas babs.
0: Yes, e li das budim a dus fils, flaga damit. Quis ai propi dus, also babs, de da tutta forza. Quis fan c'è chi hai, cosa na magari mi da piazza tu. Divisi la dels tutto bien, mi navant con lur. But, la canzone che il divisi letta piuttosto per mai, da mia, quella della Angelina.
1: Ma è che qui o els svesse scubabio schon er marito, c'è poi not a tedlir la musica ci plege ed el, e nave qui ci plege si fenz.
0: Ma ne c'è.
1: Te l'hai in the feed, good Jane, grazie a te, Phil, e bella domenica.
0: Grazie a lei.
1: Adio.
0: Adio, Natalia.

0: Mia mia, cara bella Engiadina. Saluts della Dumingia ci vengan dal Teofil de Rungs de Camuns per saluder sias duas fils ci sun Erbabs, il Flavio ed il David. Ed es stolles un de gemets, nus gens a Bülachter Guido de Platzes. Allegra meinser Guido.
1: Bien di, sicura, bien di.
0: I nuoven sias saluts.
1: Io lascio salutare tutti che non conosco mai della Val Sis, della Val Giodò, tutti che stanno in Radio Romonc, a Givigile Tosi in Biala Domenica, a Doncittà Sounds, a Tapas, a Godè, oggi che è Bugra, da gioia in Calira, che a Sibui o de Vierte, a Cunine Canzun della Cappella Obral.
0: E noi siamo allora decisi di pigliare un touch di questa stagione, la marcia Summerzeit. Grazie a Guido per il telefono e bella domenica, Radel.
1: Grazie, Simeone, e a qui, una bella domenica.
0: Adio. Grazie.

0: La marcia Sommerzeit sono dalla Chapelle Oberalp de Vigio de Guido de Plazes de Bülach per saludare tutti i concienzi e pareins. E noi giants usa. Per sons, lo è Paulina Dedual al telefono. Buondì, donna Paulina.
1: Buondì, donna Weber. Il è di Vigio a tutti una bella domenica, principalmente a misunfanz. A disfar da lungs, perché ci pensi sei in una soletta cittella e radio romance. E a tutti che ci conoscono, a divisir una bella domenica di un bel tempo, con il trompeta necho di Oberkrainers.
0: Quelta, l'ainza osa beperella, donna Paulina, grazie per il telefono e bella domenica.
1: E Rocci, grazie, donna Weber.
0: Addio.
1: Addio.

0: Cum gers vunsch de trumbetes vinselido e tuts ci cugnuaschen la Paulina Dedual impustüt els ifens ed ils fradlions. Nus meinster lo ils oberkreiner del saso ausenig cun il trompeten echo. Ja bot quardens les dudes, nus continuains cun il salut ci ven della Margrethe Kvietzel de Riom. Allegra.
1: Vinci Natalia.
0: Ed ci vem si il salut.
1: Io la salidea tutti i malzons, questa della casa da Tempai, e tutti quelli che conosciamo mai, e già vicino a Pegbia la domenica, con la canzone da Teofil Kleis, Flores Alpine, Spugin. Ad a quera è in a Bella domenica.
0: Qui già vici era della donna Margrethe, grazie fitch per sia telefon. Nusterlines, sia già vici da musica, un classiker spobotir der RTR Teofil Kleis, Flores Alpines, e bella domenica della, adia.
1: Grazie al pezzo, adia.

per truz e pigiognes, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, cumbi allas flores, che lasca feu, gentia.

0: A manches qualchosa del concert in Gewisch de RTR, senza il Teofil Kleis Oz, con le flores alpines, Gewisch a questa canzone a Margherita Caviezel de Riom, per salutare tutti gli amalos, tutti gli accises de Tempos e simplemente a tutti ci conoscen ad ella. 30 minuti, eins les dudes, un salut ai mince che sentia plazza, e qui salut veng de Zignau de Letizia Rensch, bundi.
1: Gendì Natalia, io avessi bisogno di visare la mia famiglia, i miei frijunti da Londra da Manaibel, tutti che conosce me, ed è il team del Radio Romans, che si visa in Biale Domenica, tutto bene, e poi fosse con la canzone Si siede destra, rezia nostra del cor viril de Tron.
0: Una canzone da passa 5 minuti, quella è la sua figlia con la donna Letizia, grazie per il telefono e per il share salut, ed era della in una bella domenica.
1: Grazie a tutti, grazie a tutti per sempre.
0: Grazie a tutti, addio.
1: Addio.

0: Il cor viril de Trun cun si sededesta Rezia Nossa. Il giavus pel concert sun giavus de RTR in dumingia els 7-6 2026 da Letizia Rentsch de Zignau. Ida schi isa giabot der cio temp per finir quist concert sun giavus, ma el pi bel vainen si ence de fer, nem per regalir un per flurs. Ed oz, ons fainza qui. Tu tradizionel scuadunna, scritz uit mince nom de vus cio, zan uns cio pel concert sun giavus, sun mies cedalins, et ir la buscia. E nos vains alla Paulina d'Edualda per sons ci spò allegrir da d'un püschel flurs c'è la surving de nus sponsorizzò da Fleurop. E già vis bger plagiar d'una Paulina con imbellir l'ora la stiva o la c'è da fu con un bel püschel flurs.
1: Il concert sin già vis
2: presentata fleurop.ch Dolce salits florals con las pralines de maestrani.
0: Prossima domenica l'ora del show, il prossimo concerto in Giavus e forse c'è sdence da fare attendere. Vos potete sgugiare ed una trametter a nos vos saluti per il concerto in Giavus, ma attenzione, tramette quei propri via formular del concerto in Giavus e na trametter via formular de contact. In snap potete qui capire che quel Giavus arriva meme tard per nos e l'ora al sporanza più resguardare l'ora prossima domenica. Prima qui, il melder se volais trametter saluts l'ora propria ir sun rtr.ch e dir sur il formular del concert Sungevus e l'ora stes qui in sei propri tuat grattagir. In 4 minuti, isa les dudas, buon appetito!

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa vant mezdi? Sur de las lecziuns de sport en scola, tu ai minchi centun decida sets en l'avenir? E de duas evacuaziuns en Svizra è ina ier stad urgenta e cella oz planisada. Al microfono è Alexi Baseglia. La Confederazione vuol stricchià l'obbligatori per il sport de scola. Quei rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta se referisce in un documento del Departement Federal de Finanzas. Als danes per l'instruzione de sport vengono completamente dels Cantuns, per quai du ein quels era pudai decide davart il dombe de lezions. Becin cantandas da quai en las Federaziuns de Sport che manegen che tot il Zufan stoppien vair il drecs in il Medembler Sport. Actual mein prescrive Berna in obbligatori per almain 3 lezions de Sport Lemna. Suenta la tatia cun Cunté Lemna passada Wintertour cun 3 personas blessadas, na pola Procura Pubblica Federale becin te curi il computer o il telefonin del delinquent supponi. Quai di il Procuratur Public Federal Stefan Blättler en in intervista cun la NZZ la Domenia. L'Oms ad Ostia e veia la chassi di là ils apparats, sur de quai stoppio sin a drecira decider. Exceptions de las regles per apparats sigillats na detia bec, era bec ter in suspecta terrorism. Qua drovria adattazions pretende Procuratur Public Federal en vers la Gazzetta. En il Cantun Zug ha la polizia stui evacuà in una scuola d'internat su entrina Schmanaccia, ier enton la squatter. Radont 30 persones che se chetavan sin la real dalla scuola sin il Zugerberg, ein ins evacuà, scrive la polizia de Zug. Con examinales localitats nein ins chetà no gut suspectus. Su entra radont 4 ures ha la polizia puspella scha ritorna ils evacuats. Os vegn investiga chi che responsabel per la schmanaccia ed ils motivs pusseivels. A Turic, en il contorn de l'ETH, an radont 250 persone stui bandunà l'ura bedezium per pli rasures. La ragion ordin labor de la scolauta politecnica ven transportada vent in a bottiglia de gas con in a chemicalia privlusa. Pli rasvies en blockades per vida l'acziun e diede quinta con impediments del traffic public. In firma specializzata dalla Germania all'incumbenza da allontanare la bottiglia con clotrifluorid, quella chemicalia che va alla scolina delle spli privilusas insomma, dovrà l'ETH pli baut per analizzare prove de crappa. Papa Leo al 14 Javel a celebrare in la capitale spagnola Madrid in messa in il Liber con radont incomodus milions cartentes e cartens tenor indicazions ufficiales. Uschebler ha jaut neanc mai sa rimnade per in messa del Papa Leo de pisi elezioni il match avanti non. En ses predi ha el accentuà il liom strec tranta la cardiance ed il minchiedì. La credienza duaiera contange la via e becchmo resta in il chambrelet quiet.
0: La meteo.
2: Iedec sulle jivots, magari comparen in paunivels. Singul zura dispoida cia e la. Las temperaturas vanots en lengia di notte ed en il Valragn fine de 12 grads, en il Sorseis fine 25 grads ed en il Grigion del Nord fine 23 grads. Demaun specchien di sulle jiv. Il suente mezzi sa formen l'ura nivels de cumulus, che portan pli tard la saira uradis. A quire vegne de man fine 27 grads.
0: Vias e traffic.
2: La via del pass Lucmagne è bloccata per il traffic motorizzà, infine il suente mezzi la squatter, quai pervidi in occurrenza sportiva.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Questa sera veng a second fat teater e la presentazione del touch is per questa sera vendidora. Nus derens però già ora vent a guardietiers per le preparazioni e scuccio qui a tono o disvus lo regista in questa mezz'ora per vos al microfono Natalia Weber, bezzur mezz'di e buon appetit!
0: RTR. Da nus? Per vus.

0: Meghan Trainor con Get In Girl. Heinz Evola aveva l'Union de Teatr Sagognas presentare l'autun passò, scuaduna in Sela. Es d'ern ergia vide las provas l'endervi del Touch de Teatr in Asen Partello, qual vava Manfred Vera gut scrit a posta. E l'ora in mezzain da sol ora paroba do, in non es forse propi qui ci svol. E invece da fer tot scuaduna, es allora mi do opinion.
1: Kun da il tocca nis giugadurs tu tenina dici, ah, quei fu schon in tocca da orda virt, quei in bi tocca da fa cun sagogna in special, allo vens alden cet discutagie e quei pusevla, nua, len ludazi, cienio si l'idea, o curcina spermon, quei fus grazie sarauena, in sa semiginaen che ho ben in teatr, ad ascia quen cet rucla, allo vens domanda schon usasci, na faci il plana, scia vien quei pass per pass.
0: Ah, jetzt sehen wir Pass per Pass, es ist allora appunto tanto Realität, l'Union festeggia allora il Jubiläum der Weingans simplemente un po' più tard couplen iso. Il nostro Reporter Jan Specha ha già podia ir a guardir einzels Präsentations un po' de vostles Kulisses.
2: A mir ziel wichtig des Agon, Rael gestie a Sparamont, a de Cellewach de la Voie, il Courtin Barock, circumdaus de Mirs de Krap. Keu muss l'Union de Theater Sagon il Toc, in Asen Partello, in una commedia su Silvana, boh storica, che gioca e Jan Siachen si sono tacciun. È un individuo preparato, vide begia la tribuna, semtia il Platz de Cesar.
1: Quella tribuna creua è uno sven montau e esce coi vezzo, ma uno sven onde da calura, da fais dettagli e tutto. Alla fine vezzi si gir boh mellem pli, coi vigna d'essere gris, coi il mir, quins vezzi della vart vi, x scietze compro ens da fa.
2: Manfred Vera Gut, il regisseur del Theater, lässt integrale Tribune als Spazio Historik. In einer Art tot Speziale, das will nur gehen, am Jetzel Kurtin, che fa aus Part della Tribune.
1: Ad Jay è vero, noi stiamo integrando in Nughe, per cui noi stiamo buttando derger, quel semplicemente sia. Ad quei, Gertigia, non ti sei male, stiamo a raccontare figlia, che là, forse stiamo a dire a Giulio in l'altro.
2: Fa teatro libero, monte ad essere di tutta ora giudò. Consum delle imprime sem provas, e si può mostrare qui, di Indils Giugadurs, Roman Niederberger.
3: Freit. Le prove oggi do è super, non stringe da giudo, apri proprio quelle prove che non sono giunte, che non si giudo, è in grande parte stai piuttosto freddo, se male impermeabile.
2: Ma questa sera è esattamente il contrario. Io mi gioivo, ed è l'ideale condizione per trainare. De mezzo le snove non gioivano.
1: Ma sei un gioivano, ha? Na, aspetta. Questo è un vero bambino.

0: Hic superius testimonis confirmatis. Cedo post obitum meum.
1: Chevalier,
2: Tello les fa un inventari de seu possess.
3: Io capisco il bocco. De costo e non fa quei inventari.
4: Per quel che ho visto,
3: Se capisce, ma c'è chi fras, nefs, niazzas del tuo quel.
0: Let's, ande di nuot. Let's, survegne nei nuot. Tot meu possess va in dia la claustra de Mustei.
2: Giugal curcin oi de sendisà, chi Anna Maria Welter.
5: Gern sind in Hall, also in l'aula. Adus che do per lì nelle tribune un po' più pincia. De piccole tribune o se finite wenn sind dikt den Flanis Platz, nur sta costa ein to pipin.
2: Per quei interrompe il regisseur Manfred wäre gut dine Puschpai.
6: Mir quel gi de bui de von Elvi. Sasti sa sta leo sche gi alla fin. Ja ja schon aber ti gi sche bien pia, che de sche portalus as ni wirsche linani. Buca ti mondis, que prene bagiu il... Co dins ti se concentresce se bus in quel giez fus don. Ha? Ok.
2: Repeta sau de vitir. Nen tren eba quel che la tribuna e pincia. Se quattro persone sen al medem moment in tribuna schon im rabain, de bue sen te pais in el auter. Da sta in miez meter pien vi, ni a neu fa jo massa.
7: Ie stress, ie propi stress, also... In stona trale un ve utensils mobiles sin tribuna a lui es je ins sto schon se coordina ben in sagi plaza vonda sa pe fal ses movimenti je
5: e bei vin strecce quel in tix costo se concentrano che ti sta se lo miceton fa schon i per te galop col tex miceton in tec io cre la concentrazione lasci svent per tracias no ostra sta e si rus sta vicche un auto di in vini
2: aber ihr bide jugal cucin a buen hala.
7: Ja, balet ist schon schön ins Prenetral, ins Audetot, wo der Trafik ist enorm schön, aber ins Auto in Haufen und Schals, ins Ekz, Grills, schon interessant. IAB, da Judo, ins Abo in Fried, da Halle, in der Casa der Schule, einfach Natur komplett, das ist schon interessant.
2: E per Kurdin Venzin, che gioca la rolla principale, il West Tello, als Integ Auto così tau. Njang per la tribuna pincia, ma bene.
8: Se che qualche fall più speciale che gli spettatori si fanno vedere i tieri, quindi qualche volta in un po' più di metri, hanno meno vende, quindi è chiaro che non si in tribuna, e la distanza è più grande, quindi è chiaro che la Schweiz è più grande per incontro che non si in tribuna.
2: Il text sono ora da, ora vai via i dettagli.
4: Valencia!
3: E spronza! Qual è il lupo stai via Marcai? A che vuoi ruo?
2: International senza il costume del teatro. Letz hanno perduto la prova generale. Ma, dopo che si è impegnato per letz, trovi un po'. Io sto in esercità, se vi ne ho chiede sta Q, ma è preparato il Platz de Cesar a colorare la tribuna. Tot, perché il curcino a Spermont, col nuger mezzo alla tribuna, si mide in una vera colissa del teatro.
9: Il re Pippi!
4: Nabo Pippi! Pipin, il re Pipin, il figlio di Karl Martell.
9: Mai udeu.
10: In frattempo sono els actors naturali, mein schlura pronz. Teater vien giù vode tutas ores e vus weis enche differentes datas de possibilitete de dir a guardere al teater quei fin els vainc de giun. E da punto quista saira is a già vendi ora.
11: This is the story of my baker.

0: One Republic, Need Your Love. It is to all the studio gemets.
1: Las gratulazions. Presentado il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch
0: Ed era in domenica, es das 12. Mezzer RTR Temp per las gratulazions. Mie nom Natalia Weber, nus veins massa temp per vossas gratulazions spontanas, cuprimnins per otter quelles, ci sunnides inscrit finter nus. Ed il prüm jubilar es Celeste Vasescia, oriunta Savonin, ci viva a Meierskappel in Chetul Luzerna. El festaggia ozzi a 66 anniversari e Marcel Dora ha scrit. Nus giovijan al jubilar en bel de festa con sia partenaria Linda e con il sis con familiars. Cordial salits, Marcel e Monica. Il saluto musicale viene dal Cormas Dosch, Dierbe Monsalov, con la canzone de Zitail.

Il regal de musica per Celeste Vesesche, Oriunta Savonin, vive a Meierskappel e festaggia sia 66 anniversari. Pel 74 anniversari de Gabriel de Rungs de Denise es ne scritta la seguente gratulazione. Car bab, tat e sir. Cordiale gratulazione sintiu 74 aval gi de nascincia. 74 ons plein historias, experiencia, sabiencia e natural mein plein buns cusels che an stedi purtau fritsch. Car Gabi, ti es bumo, miu nies bab, tat e sir. Ma bain e nies cusliader idol e stedi era il comiker preferiu per tes beadis e beadias. Tia cordialitat e tia humor enriche il mincedì de nus tuts. Ins dumbra bo ils ons, ma bain ils bials moments e da letz as ti schon a schaurimna ina massa. E quai dai continua a scia vina von. Nus giavijain a ti sanedat, cletch, mentira, biales sentupades e bia motivs de saverir da cor. Oz lai festiva e pupernatai. Gauda teu grand gi. En grazie de cor per tut, nos vain feic bugentai. Ferma embraciada da tia duna Irena, tiu figlia Janine cun Vanessa e Milo, tia figlia Andrina cun Conradin, Naila e Luan, tia figlia Simona cun Ermano, Yaralin, Mailin e Nicolin, sco e tiu figlia Curdin cun Victoria, Laurina ed Andri. PS, car Gabi, nos vai mince mai il cletch che nis cantadur preferiu ai della partida de nossas fiastas ed embalesce mince mai lezza cun in grandius cant. Cun quai che lez age oz natalezzi, lanciare risuna il stunz via radio. Ed uscete l'ains nus al giubilar Gabriel de Rungs, cun sia canzon nus lain la pace.

Nus lein la pasch da e per Gabriel de Rungs el festaggio ziez 74 rivel anniversari. E la cupina va in sora Ergia regalò oz in bonura Giovanna Molinaro va a telefono per gatulir sia a biedi Luca Molinaro ci festaggia oz sia va in ciò civil anniversari. Ides, bot quart ens luna, a partir de duas apureis us erenche telefonir per vossas gratulazions spontanas. Tua ce ci stais fir per qui, is dir un telefon al 0800 20 25 30 o scriver un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Valentino Vivace con Fiore al telefono e la Ida de Florinda. Leon, buonasera, don Ida.
1: Buonasera, donna Natalia.
0: E noi possiamo tramettere auguri.
1: Questo mattino è il giubbenedò della mamma, che vuol dire che è il nome di mio fra, di Ernst, con la frena, il Beati, il Franco, il Sandro, del de mai, del Patrick, del Mesafons, del Nicola Zoe, del Milena, del Matthias. Cara mamma, tata, noi lasciamo gratulare che vi già tutto cor mo a dien, ora vanno tutto buona sanità, con il sapien godeo un biabia alle sure insieme con te. Gaudo sin vidi de fiasta, noi lasciamo sin viadi, che stai, spranchi detti, ci c'è. Sì,
0: sì, sì. Gauda allai bai con te. In quel caso, dopo sei un po' una festina per tuo insieme.
1: Sì.
0: Super.
1: Ok, questo siamo venuti.
0: Noi cominciamo la festa musicale, ma ci vince che è già usa con Maconga ed auguris e loro già vengono un buon viedi ed in quel caso un bel stier di compagnia tuo insieme.
1: Super, grazie fecci Natalia.
0: Bella domenica, addio.
1: Grazie a te, addio, grazie fecci.

0: Ma conga, culs, auguris per la berta caminata de Penaduz, ci festaggi il 78 anniversari. De Penaduz, giainsus a clostra ter David Kamenisch. Buonasera, ser David.
1: Buonasera, Natalia. Exact. Io recebo gen in gratulazione sin natalizi. A quella va oz en a favogl der Walter Arpagaus. Elsa fa fiasta sin seu sia ton tavol gida na scienza. Cordialmente vigileva del, vina von, tot bien, buona sanatat. A sin bien, se va se, Walter, o sa sti peda. Al gevis de musica fos, cresta Wald, cul duo, der uns hunger.
0: E allora speranze ci fai un piacere al Walter con il Cresta Wald. Grazie a David per il telefono e di una bella domenica.
1: Grazie a te, e a quella Natalia, e una buona.
0: Grazie a te, addio.
1: Grazie.

Il Duoderungshunger, che resta valt un classiker delle gratulazioni. Oz va in se regalò questa touch musica al Walter Arpagaus de Favogn, ci festaggi il 70 anniversario.

Jennifer Rush, The Power of Love. It is lunedì un quarto ed è in cessurgni una gratulazione via WhatsApp ed è scritto. Ozza Richard Gavin de Camisoles Festival Natalezzi. Per quai gratulisce la Nina ed el de tot cor ed in grazia ed el era in nom de tutti per tutti il sbellezzi e teaters che el ha giugau a Rueras. Don che ha dato buca pli quella gruppa, perciò il teatro a Rueras era in conoscenza lunch e intorno. Tutti noi ci vuoi al Richard Cavin er in nome de RTR tutto il buon per sia anniversari. Ed è sto lunedì quarto, ultima chance de gratulare, se non c'è USA.

0: Gregory Fisher con Beat Up Car idees bot lunevainch. Nos vains enche de regalir las entriges del Bogn Engedina e quales vem lora oz panaduz der Berta Caminada e la festaggia si azzetta in tocci vel anniversari sia figlia Ida de Florin vava telefono per gratulir giavus bger plajair e buona recreazione al Bogn Engedina.
1: RTR las gratulazions.
0: Tente mia wart pel moment. Nus un sudins questa sera alles cinch der show. Mia nom Natalia Weber, sti Pacific.
1: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ie las duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Sur de las lecziuns de sport en scola, due minche centun decida setz en l'avenir. E de Madrid legge Papa Leo la messa insieme con plichi milion persunas. La Confederazione vuol stricchiare l'obbligatorio per il sport de scuola. Quei rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta si riferisce in un documento del Dipartimento Federale de Finanzas. Als Danes per l'Instruzione de Sport vengono completamente dels Cantuns, per cui doa in quel sera potrei decidere, davanti il domba de lezioni. Becchi incantandos da quai en las Federaziuns de Sport, che manegien che tot il Zufans stoppien avair il dretch sin medem bler Sport. Actual main prescrivo Berna in obbligatori per almain treis lezioni de Sport lemna. En il Cantun Zug alla polizia stui evacua in scola d'internat, so entrine schmanaccia, ierenton las quattr. Radont 30 persunas che s'acchiatavan sin l'areal dalla scola sin il Zugeberg, ein ins evacua, scrive la polizia de Zug. Cun examinales localitats nein ins chatan na gut suspectus. So entra radont 4 ures alla polizia puspe lasciare turna ils evacuats. Os vegn investiga chi che è responsabile per la schmanaccia ed ils motivs pusseivels. Os en l'exterior, der pliras attaches cun armas en l'Israel central a almain ine persone pers la vita. Cinque ulteriures en vegnides blessades tenor indicazions de las forzas de salvament. Las autoritats israelianas discuren din attaccia terroristica. In attaccia attacciada supponisa e veni mazza, in secondum saen in Sviden Curie. Les attacchi sen succedide sen il nord-ost della città Tel Aviv, da tierstel confin con la Cisjordania. Papa Leo al 14 Java la celebra in la capitale spagnola Madrid in messa e nel Liber, con radont 1,2 milioni cartentes e cartens, tenor indicazioni ufficiales. Uscebler a jaut neanc meisser im nade per in messa del Papa Leo de pisi elezioni il macchia vantinon. En ses predi ha el accentuà il liom strech trante la cardiencia ed il minchiadi. La cardiencia duai era contange la via e bec mo resta in il chamberlet quiet.
0: La meteo.
2: Ie dec sulle jivots, magari comparen in paunivels. Singul zuradis poi da cia e la. Las temperaturas vanots en l'engia di nota ed en il Valrhein fine des Deutsch Graz, en il Sorseis fine 25 Graz ed en il Grigion del Nord fine 23 Graz.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di Jai Fichbler traffic in direzione Nord. Tante Tusaune Rechenau ai Colonnes in sto quinta con fine 30 minuti de plitem de viadi. Parallel stagne il traffic sin la via centunale tranter il sperte via Rotenbrunnen e Penedoz. E la via del Pass Lucmagne bloccata per il traffic motorizzato, infine sento mezzo le squatter, quai per vidi in occurrenza sportiva.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Kunstkuverides, Hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas treis, io sono Alexi Baselgia e quei dati da nov. Svizzeras e svizzers temen in temp senza elettricitat ed en pliavers per l'atom. E les balaperistas del team sur selva fanno impari. L'energia atomare chiate d'ina de pli sostegna in Svizzera. Come si una nuova ricerca dall'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzeras. Al studi dell'Istituto per Scrutazione GFS Berna pubblica Otsmossa che 58% della popolazione fa quittanza per la sicurezza del provvedimento d'elettricità a lunga vista. Quei in 7 punti percentuali de pli che avanti non. In medem moment am bunem ein dusterzels domandats dubis, che les energias regenerables sulettes tangen per couvrir il besin d'elektricitat. Per il studi an ins domanda applique mille personas trantre il 23 de mars ed il 15 d'avri. O sen l'exterior, te pliras attaques con armas en l'Israel central a almain ine persona pers la vita. Cinque ulteriori sono venute blessate, tenor indicazioni delle forze di salvamento. Le autorità israeliane discurrono di una attacca terroristica. In attacca da supponì sia venuta mazzà, in secondo om sia in svidencurì. Le attacche sono succedite nel nord-ost della città Tel Aviv, da tirsto il confine con la Cisjordania. In la Nigeria ha giuldata libera 360 ostagis ordels mauns de rapinaders. Tra in azione sotto la direzione del servizio segreto sein omens, donas e dufans venit salvats, ordin zuppen ils colms en il nord-ost del paese a comunicar il militar nigerian. Rapinales 360 persone aveva una gruppazione della milizia islamistica Boko Haram. Dus ufans ostagis en morts durant il rapinament, spussats e pervide las condiziuns de viver d'ires. Ed anc palapè regional, las donas del team sur selva an francà il terz plaz en la tabella della terza liga cum far impari oz. En il dieu ordaifa contra las vigines della tabella, Weinfelden-Bürglen, an las sur silvanas contangin 2-2. In la tabella è il team sur selva con 38 punti, viene avanti in Platz 3, 4 punti avanti, Weinfelden-Bürglen.
0: La meteo.
2: Jedeci sulle Jifots, magari comparen in Pau Nivels. Singuls ura dispoida c'ha e la. Le temperature vanno in legge di notte ed il Val Rhein fino a 18 gradi, in il Sorseis fino a 25 gradi ed in il Grigion del Nord fino a 23 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a 3 di già e fitch per traffic in direzione nord. Tante tusaune rechano ai colonnes, in sto quinta con fine 30 minuti di più tempo di viadi. Parallel stagna il traffic sin la via centunale, tranne il sperta via Srotenbrunnen e Panadoz. La via del Pass Lucmagne è bloccata per il traffic motorizzato e infine il suente mezzo la squatter. Qua è per vedi in occurrenza sportiva.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: Scetta la radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas 4. Io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Svizzeras e svizzers temen in temps senza elettricità ed en pliavers per l'atom. E les ballapedistas del team Surselve fanno in pari. L'energia atomare chiatta di una da pli sostegna in Svizzera, come si una nuova ricerca dell'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere. Il studio ha fatto l'Istituto per Scrutazione GFS Berna e quel mossa che 58% della popolazione fa quittat per la seguirità del provvedimento elettricità a lunga vista. Quei 7 punti percentuali da pli che vanno in on. Il mese d'Atels domandate in plitost per baiegia una nuova ovra a Tamara che per numerosi implanti supplementari per produzire forza elettrica o energie rigenerabili. Per il studio hanno ins domandate appliche 1000 persone tra il 23 de mars e il 15 de vri. En l'exterior, in la Nigeria, ha giuldato liberare 360 ostaggi o dal mounts de rapinaders. Tra in azione sotto la direzione del servizio segreto seien omens, donas e dufans venit salvats, ord in zop en ils colms en il nordost del paese, a comunicare il militar nigerian. Rapinales 360 persone vevi una gruppazione della milizia islamistica, Boko Haram. Dus ufans ostaggi sen morts durante il rapinament, spussats e pervide las condizions de viva dires. Dall'elezione decisiva per il presidi del Perù va oltrante la candidata conservativa Keiko Fujimori ed il politico sanesta Roberto Sanchez. En les devoses recerches era Fujimori leva mai avant ses concurrent. Ils devos diagions ha il Perù gli becmain che och president. En prims resultats dell'elezione decisiva en de speciada maun. Ed anche balla per regional, le donne del team Surselve hanno franca il terzo posto nella tabella della terza liga, con fa in pari oggi. In il Gior Daifa contro le vicine della tabella, va in Feldenbürglen, hanno le Sursilvane con Tangin 2-2. In la tabella il team Surselve con 38 punti viene avanti in Platz 3, 4 punti avanti va in Feldenbürglen.
0: La meteo.
2: Via della Saira dati c'è là in Uradi. Demain è il primo dec sulle Jiv, il sentiment di vengono il snivel slura a dine pli spes. Conta Saira la notte plovi tot tenor region. Le temperature maximale sono demain 30-20 gradi a Sameden e 28 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
2: La via sur il pass del Bernina e serrada tra la Motte e Puntragigna s'entra in accident. Se l'autostrada a 3 di Strasil Grigiuna sono differenti trajecti colonne. Uscire tra Valragne e Dander, tra Tusaun e Rechanau e tra Lanquart e Sargans. Per parte ovri bler da pli tempo viadi che normal. Se la via centunale tra il sparte via Srotenbrunnen e Panadoz stagna il traffico in direzione nord-era. E la via del pass Lucmagne è puspea verta.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
1: Con scovridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: E quai è il nov de las davosas uras? Svizzeras e svizzers temen in temp senza elettricitat ed empliaverts per l'atom? Scopa festival a promozion se jeta l'US Schloignon en il dieu da doz in a serie de golds? E Laura de Damaun l'emprim sull'iiv versair in qual uradi? Jeles cinch, mes nome Alexi Beseglia, benveni. L'energia atomara chiata d'ina da pli sustegna in Svizzera. Quamo si una nuova ricerca dell'Associazion delle Interprese Elettriche Svizzeras. Il studi fatto dall'Institut per Scrutazione GFS Berna e pubblicato mussa che 58% della popolazione fa quittats per la segertà del provvedimento elettricità a lunga vista. Quai in 7 punti percentuali da pli che avanti non. Il mese d'Atels domandats in plitost per beiegia una nuova ovra atomara che per numerosi implant supplementas per produzir forza elettrica ord energias regenerables. Per il studio hanno ins domandat pli che 1000 personas tranter il 23 de mars ed il 15 de vri. La quota de sbaglieta plus minus 3,1 punti percentuals. Durante un incontro di 3 giorni a Berna e la rola della società civile per sostenere l'Ucraina veniva discutata. Radont 300 persone della comunanza ucranese, orda 50 paesi, senza partecipare, annunciano gli organizzatori. Era rappresentante della regenza ucranese ed istituzioni statali del paese in stato a Berna. Da parte della Svizzera era se partecipare il delegato del Consiglio federale per l'Ucraina. La mira dell'inscontro regolare della comunanza ucranese sin l'entiamon è di mobilizzare il sostegno per il paese in guerra con l'Ucraina, con la Russia. Intanto restano le nuove sorde dell'Ucraina poche impermettenti. Due freunde sind in il sud-ost ed in il centro del paese in connex con attacchi russi con agite drone e artiglieria. Vitier se in deposito rument radioactiv in la zona serrada dell'ovra atomara Chernobyl veni tucciati in drone. Quai aian il russ fac sapientiv, pretende il presidente ucranese Volodymyr Zelensky. L'Ucraina da Sievat ha attaccato in deposito carburante sin la peninsula della Krim. In la Nigeria ha giuldato liberato 360 ostaggi, ordels mauns de rapinaders. Tra in azione sotto la direzione del servizio segreto, seien omens, donas e dufans veniti salvati, ord in zop en ils colms en il nord-ost del paese, a comunicare il militare nigerian. Rapinales 360 persone avevano una gruppazione della milizia islamistica, Boko Haram. Dusufans ostaggi sen morts durante il rapinament, spussats e pervide las condizions de viva diras. Tal'elezione decisiva per il presidi del Perù va ottrante la candidata conservativa Keiko Fujimori ed il politico sanesta Roberto Sanchez. In les devoses ricerche era Fujimori leva mein avances concurrent. Il devos di Jean Zail Perù di Becmanke och presidents. Im prims Resultat de l'elezione decisiva in de speciada maun. Ed anche tril balla per regional. Ira l'US Schloignon pudi celebrare la promozione in la seconda liga regionale. Il sulet concurrente in la terza liga Melz ha nominato in modo pari 0-0 contro Wallenstadt in a po' bec pli surpassare il sur Silvans. Ed oz a Schloignon mossa sia fermezza attuale combatte ordaifa la seconda equipe de domat chist con 8-0.
0: La meteo.
2: Via den la saira dati chai la in uradi. Damaun es il emprim dec sulle jiv, il sentimes di vengen il snivels lura adine pli spes. Conta saira e la noc sin mardi plovi tot in or region. Las temperaturas maximales en damaun, 30-20 grazas a meden e 28 grazas a cuira. Il mardi e le mesemne fai aura variabla, adine puspe dati temps cum plievia. I vengen zic pli fresc.
0: Vias e traffic.
2: La via sur il pass del Bernin è serrata tra la Motta e Montpuntragigna su entri in accident. Sin l'autostrada A3 di Strasil Grigiuna è in differenti trajecti colonnas, uscire tra Valragne d'Ander, tra Tusaun e Rechanau e tra Lanquart e Sarganz. Per part trovi Blair de pli tempo de viadi che normal. E sin le vie cantonale, tra il sparte vies Rotenbrunnen e Panadoz, stagna il traffico in direzione nord. La via del pass Lucmagne è puspe aperta.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La fin d'Efna va plemplemet vers la fin e la prossima ora d'occa per vous en cim per perles de qui Stefna trent roter un curs per boschiers a la viglia. Depuis de quei gistes cu prossem in qui stura per vous el microfon Natalia Weber.
0: RTR, informativ e divertente.

0: Eagle Eye Cherry con Safe Tonight. Un curs per Gersuns Boschers, tutto a fatto speziell, oggi lo in quartin Engidina Bassa. In giunas resges a motor, in giunas maschines de transport modernes ed in giuns camions ci transportation l'ora da vent la leina. Hai, la scola professionale da Semeden, loino cels Boschers de l'Engidina e les Vals del Sud, vem a scola, ha fatto un curs ci a muso, cucci niva lavoro ens decenni senti il gut. E qui, appunto, tuot a mem. Georg Luzzi, conosce, scuccia qui guardavora e otto no.
1: Parci vai, insomma, per questo corso di Boschers, un sicciotter con usità. Maschines modernes, scuola resi a motor, un fil ci trasporta tutta la linea e os in via, non schiatta. Qui ven lavora col chiamà, qui ven lavora con la resgia man, dat tappa con la seiur, resgiar in bosch in fincia las muscles cominciano a bruciar.
2: Ma per il momento sono intero d'entrata, ma e poi ci si fa un, due, tre dì, bello genes, non si dovrà buons, man.
3: E resterà per la resgia del motore, qua giuri, va per svelte di più simpoli. Dai, di, soner. Bel deve essere questo, ma è gesto. È rispolarizzo del motore.
1: Uscelz dos Boschers Jersuns, Gian Marco Stecher de Trasp e Riccardo Stupan de Cernetz. Lavorare usce i tempi passati, ma non è la manadra e magistra e la scuola professionale de Boschers a Sameden hanno matis de scuola.
4: Ma sono tempi passati, non esere nostalgiche, ed è dur. E pensare in meccanica, ed è fascinata se oldtimer, e che ci va per mostrare ci stessi a lavorare usci in otto scocci ci viene a modina dovrati e se proprio semplicemente un dì i storge da gatto i storge forestale vivute già in usci in
1: i va per ci fare in vista come ci funzionava da più botte il monster de Boschier per la dina gras de Modulain non fu squestat da più botte in un lavoro per donas
5: da crai c'è più botte non fu non sa se fu insomma i con quai c'è l'uomo sono al fronte un po' più fense al der corporal manch fai schon lor im palsch ma oz in di vai a tip top jessa so ja da e grad bi wort für so schon statt im pach extrem hai
1: und las maschines modernes is qua oz in di un otter lavorar an il got qua im nein als dus ihr sons Riccardo Stupande Zernetz e Matthias Heiss de Schampf
3: de schon otter mo kostoval scott son ni dressat so schei vai so ti di stop lo che so vach colle maschine stal chaval stop che schon modernare se dici del cavallo di dire dritto e tiri sul favi della cordina dritto allora il cavallo fa preciso con il bocco con la macchina questo infernale
6: e pensarci più bot qui verranno lavoro in gera lieto in il got e berano in gera se fanno questo lavoro vanno giù le flotte forse fanno in otto in un badalato vanno tutte flotte sempre e oggi in dia le gruppe di got sono più piccole perché ci vanno tutte più svelte e allora hai una spiglia forse più c'è il tempo de forse notte d'erna baderlada, clercis fo marenda, l'oso er flot, ne più bod era che forse otter, e più bocce che nera, e spudà di scucri un po' sembeli. Traccio che era gin flot tenta.
1: Usce in corsa es un cic exclusiv, qual conferma la manadra Anna Matis, ma qui va er per promuovere l'amicizia, per presentare un manster, ci sa muda radical, per essere uniada or della squadra paraitz.
4: E creiccia non potrei dire grazie a nostre scuole industriali più piccole, c'è idee più semplici per organizzare le scuole, c'è idee forse più flessibili e c'è posso fare qua e penso ora cuore di una scuola industriale è sempre più greve. Quella libertà che non va in assamede, quella nuzia errore come magistra e io da poter organizzare le robe externe e non in scuola.
1: Il corso affascina le partecipanti e partecipanti. Il facit è positivo. Usce Riccardo Stupan de Cernetz e David Müller de Susch.
3: Hai, des. Sono un corporal, ma è un nostro monstero, siamo un corporal, ma è più bello che era son. Amo da trovare le tecniche, se col sapino, le giuro. Hai, dai, è tutto qua interessante.
7: Dere halt otters temps, non? Ma sì, oggi in dia, schon guarda, forse un po' di più sulle direzze. Ne se, io da schon, sto a fare un po' di più. E, ma è deser buon, lo capite un po' più pac. E des tot un po' più dure.
1: Invece de maschine, si strassunen tras il got, une ha de seiur, piccol e resgiaman. L'unic ci des propcia restasco de più bot, il farmarenda.

Kings Elliott con The Promise. E l'unico che posso senti prometter è ciò che fisse studi mia parte, che vi scelto senti una bella e pacifica sera. Mio nome è Natalia Weber, stai bene giovedì la domenica e alla prossima. Da me, sorpiglia allora Livia Foffa la buon'ora e ceva allora Sergio Guecci.

0: Il di der RTL.
1: Hotz cun Erwin Kedof, benvegni. Il club de Balapai de Schluein Liondat lauteron la seconda liga regionale. Quei era schon klar definitiv sonda sera, quegli agniu inconoscent che il davos adversari per la promozione melz a facma impari. Ils de Schluein Lion han aber liul demonstralur fermezia a muosa chi se gendins de la seconda liga ad angudinia oz incontra la seconda de domat grad cun oggi a nola. Ferms Resultats de Sport veni neu, la Konfederation vuol striha gli obbligatori de Sport in Schola. Quel monta actual mein a minimum 3 lezioni ad amna. La Konfederation manegia che, da mai che ils danes per l'instruzione de Sport venien completamente ils cantuns, du ein quels se ve decider da vart il diember de las lezioni. Tenor la Sonntagszeitung en las Federazions de Sport da l'idea che tot ils affons stoppien vel dretg de tutena via Sport. Il sustegn per energia atomara cresce in Svizzera. Tenor in una ricerca dall'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzere è la mesedat delle persone domandate piuttosto per suenter da pagare nuove opere atomare che investe in opere che producono ord energie rigenerabili. Tu stiarts din che le persone stanno già bu per cuvire il bisogno di elettricità. E in caso di suspect di terrorismo, asce la Procura Pubblica Federale bu intercure il computer nel telefonin del delinquente supponeu, se quel pretende che ses apparats vengan sigilai. Actualmente sto in addercire decider se la vuol lubea las autoritats d'intercure quels apparats. Quella regla vuol il Procuratur Pubblic Federal Stefan Blättler adattar, con la dieci in intervista con la NZZ am Sonntag. Donde mia wart, io già vige l'in biala sera.
0: RTL Vita e Greta.
2: Ossa esa ben botto scena avant. No decidain de nos avenir. No vuol dir no grigiunas e grigiuns e nos avenir quel decidel dur la politica o almain il rom da quel. No eleain regenza e gran cusai. Cirola c'ha la religion, jove l'elezion, quae sunt de nos temas e la vita creta da dots, alla quale ci as fetch un cordial benvenu. No in grigiun vaina mo la chance da cugnoscer personal mainc a Ciceno e Leain.
3: Grazie al rompicion, nu vaina let in cun vet per vida si e reclama. Meronda pü quinta la persona e seis engagement a favor de la società.
2: Dis Stefan Bösiger, ci des da Chasil, Centumberna, i a stufar din quart la cerna da d'una grandissima schurma da candidatas e candidats. Sias ponderaziuns da vart e leer ed elecziuns, oz il plezium via. Mesnom Isabel Jäger, bundin sembel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Amo un'efna e lo reso scena avanti. No e le ainos a venir politic concerner las politicras ed ils politicers pel gran cusai e per la regenza. Ses quintos c'è il tema confessions non sia in somma ningun tema il combatte elettoral, penserà magari, ma hai i lura? Scavo ossa vessan ils grigions del 1996, scuasal c'è, ma per vide l'incontrari, politica senza religion, quella iada bot nada s'immaginar. Co es a nua questa mudada, si co son giovanidas las confessions della discussion politica. Per chatarora quai fagno un lung sil in avo il temp, il on 1996, in gioce la confession, nud era privata, ma l'actura principale sul palc politic. Amo avanci al sursilvans e las sursilvanas del zons 1920 savevan discorrer tira l'ur destin politic fin già decis. Als omens spetevi il Parti Conservativ, las donnes nuvevan vus politica e tots insembel tiren catolics. Una dominanza catolica con forza scò una lavina. Per quai discuora ci s'occupa con istorgia er dalla lavina naira, ci proveva da smetter conter niva simplemente tut zot. Spolai per cientons. Iun 2026. Se non guardai le liste di elezioni da dot, si incontraina una delle forze centrali grigiune, il Center. El debattesce da ciure d'offanze, ospedali o digitalizzazione da religione, neanche stizzi. Coa potuto svanire questo fos confessionale che domineva durante tanto tempo la politica grigiuna? Questa è la storia di una lavina politica che la moderna ha fatto levare. Fein viadi il 1996. In un tempo da un grigion fesse, in cui c'è la geografia comanda la Creta e la Creta il partì e punct. Da d'una parte il grigion protestanti reforma il partenz, il chanfic, l'engiadina per grande parte, qua regnan ils liberals, il PLD. E il Parti Democratic, una forza giovane snester liberale, ci sveve giusto distacciata dal PLD e comincia a venire fermo qua esons. Er el as drizzont al pöbel grigion evangelic. Da c'è la vart, il grigion catholic, la surselva, parts del grigion central, politica, società, tots uniti e la Creta cattolica, una grande forza. Qua es la lavina naira, coccia all'istorico Radolf Colemberg ti la descrive in sia pubblicazione davanti ai partiti grigions e lor cerca di identità e possanza. Dal 1996 siglien las brinzlas, ideas conservativas contra ideas liberales, di per di duels fervents ant il Bündner Tagblatt ed il Freier Rätsel. Il tema, la scuola. Las forzas liberales lessen una scuola secolare controllata dal stadi e con gli stessi plans d'instruzion per tutti. Per l'elite cattolica, con la scuola clostrale de Mustea alla testa, es quai una taccia contro la Creta e la cultura romancia. Per finio da chans lamendit ce ci des de vujar e ci ci cerna liberal vala sco traditur. I da agnes societats de juventuna catholicas, agnes chaschas de malats, agnes unions paurilas, tot per as defender contra las ideas liberales da quaira. Malura veni il tren, propi. Il temp modern riva con tot novas sfidas. La lavina naira non viene combattuta con arguments teologics, ma con vias, trens e turism. La vita dels umans es muda fundamental manch. La via fierretica arriva, un project prociaccià dels liberals. Las valadas non sono più se isoladas. I da moviment arrivan turists, hoteliers, reformats. Ed in tuna an ils fils ed las figlias dels paurs, ein ils grand hotels, un'alternativa alla stalla de Bab. il turism pone gudognar ragens raps indipendentamente dall'elite locale cattolica. De volta, la seconda guerra mondiale perde il sistema confessionale vie più. Le giovani e i giovani grigiuns lasciano la controlla sociale dei comuni di Vossai e ponni errori il mondo.
2: I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
1: Al 5 de marzo 1972, in Grigion, un po' più tardi, a livello nazionale, la prossima grande mudata. A partire da dosa, dasce Bujar e le donne. Le donne si leen ben e eramo cristiano democrat, ma le strutture cominciano a rompersi. Le Grigione vanno in altre vie, non seguono semplicemente le vele troie confessionali dei uomini. E ossa, l'on 2026? Ossa, es schleua della lavina naira e con ella perfin il C cristian del Parti Cristian Democrat. Il PCD, c'è un nome da spiegare circa precis 5 anni, semplicemente il Center. Insieme col PBD, quel partì ci aveva si esraisce senza pels anteriors democrats reformats. Il Center, la combinazione pragmatica tantri els adversaris de d'una iada. Una ci prova ad essere elegibile o scea per grigiuns e grigiuns in tutto il Cantun. Però le elezioni 2026 non vaia per quai più per salvare l'orma cattolica, ma tot pragmatic per ver de mantenere vusts ed uscea possanza e confinare la concorrenza dreta e a sinistra. Il PLD, quella iada contrapol protestantic, esots secularizà. La confessione de candidati e candidats non è tema. Il PPS fa politica da cultura in peda confessions e l'unisce electures ed electures da tot las vals aint il combat contra esters migrazion e lufs. Ed il socialdemocrats, uneada tacciat sco socialists ateists, as dritzna otza d'un electorat contemporan ci non ha più grand interesse da politica confessionale. Dimena. Il Grigion del 2026 es una democrazia secolare in gio ci va ad elezions bain per vusts e possanza, ma lönch na pü pel combat de catholics contra protestants.

0: Vita e Creta, las novitats.
1: La Procura Pubblica del Grischun assistì las inquisizions contra il spiritual della clostra da Sognona Müstair per suspetta d'abus. La ragion, certas reproches sien suronadas, otters fats de delict na accomplits. Quai a la Procura Pubblica confermas un domanda della gentura Kisten STA. La decisione d'assistir non ha mo forza legale. Al spiritual niven imbutats delicts sexuals in Svizzera ed in Germania. La gronda part da quae sien però suronats o senza rilevanza penale. Lo vaistia da quaira ci vevin stradam a zures preventives mantegna quelles amo. Appena c'è la decisione della Procura Pubblica aia forza legale, possa lo vaistia continuare con si inquisizione canonica. Per poter far questo, toppiele però pur surnir tutte le informazioni a ella fatta savare su sia pagina e la right. Con altri splets, lo vaistia s'ha d'occupare in avanti col cas. Moments più allegrevels a lo vaist da quaira pudi passantar la domenica passata e la stazione principale da Turic.
2: In deine Gegenwart, Jesus, ich spüre mich.
1: Là a Josef Maria Bonma festeggia con var 4.000 visitaduras e visitaders un dì de lo vaistia e finì con quel l'on de lo vaistia. Quell'on beva proclamà inspirada l'on sonj 2025. L'ovage de Quera sa express er il sen de Papa Leo e sia enciclica.
3: Das Fest, das Gott will, ist ein Fest des Friedens. Wie Papst Leo in seiner neuen Enzyklika sagt, auch insbesondere die KI und jede Kommunikation

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: Las bustas preleer sun rivadas, ossa esa da decider a ci dar la vusch. Giù esa da far la crosch, cel ista esa da tor, stricciar, lasciar, panajar e da diversas opzions. Important es una, drivir la busta e de leer. Quai a er Stefan Bösiger, ci vive il Chantun Berna e lavura e la consigliazione da prevendas fat din quart.
2: In un evne sun elezions in grejun. In ritual ci si repete mincia quattro rons e ci comincia pel solit con una busta. E na, e non è solz lamentar de las difficultats da tille drivir, senza tille romper. La busta va in accompagnata da fels volants e placats ed una certa agitazione ci cresce cur ci va vers la domenica decisiva. Pro els uns in vista de las chances da nire lez, pro cels in cerca da questa banadida busta. Davo a stratta da ponderar las posizions, da cerne las trettas personas e da portar la lista del selez al comun. E la presentazione dels resultats in domenica sera, quella es per certuns in moment botusche emozional sco in final da hockey. Ed il di davo? Il muond va in tuon sco avant, ma con una nova regenza, e qua es bonusche. Il Chantun Berna in giocel stund da spö saisons sun stattas avantuas mais las elezions. Erla un veritabel carousel da candidates e candidats. Pel Grand Cusail, per exempel, 163 personas B per mes district. I la documentazione e sun fels volants han a presentar lor visions fin già e ifnas avant. La quantità da materiale è stata enorme, e li stess fu stat pucciada a mettere tot il palperom per sul palperi vel. Per quai na ied ezis da stübgiar tot la documenta e da sviluppar promince posizion dals candidats er mi agen opinion. È una lura faccenda con l'agricoltura, con l'economia e la politica da d'ospitals, con menuts vegans e las cantinas e vias da velos, con antennas 5G e rodas da vent, con la mancanza d'abitazions, is problems dels lots turistics ed il potenzial della periferia. Ma a ci e leger, ci sta eint per mias posizions, eu sun restaina vo con grande confusion. In grijun sun ils circuls bler più pitchens, las listas più cortas e las vistas più concentes. Da main scelte, as pudes dir, quae torna, e per part fers forza beint da var un candidat da plü. La cella ward, grazie al rompicion, nu va in elet in cün be per vida si reclama. La ronda pü quinta la persona e seis ingagement a favor della società. E forza, grazie a quest rompicion, sta la persona propria da pü ein til centrum co un program politic. E spranza ci grataien usche er in avenir pü cünsch compromiss constructivs. A favor della società intera. Ci ha in mans pels prossim quattrons, sa vaina in un'evna. E fino là, quinta mincia vusch.
1: Il plez in via da Stefan Bösiger. Quist e tot ces plez in via, c'è taiva zum play RTR e l'actuale la quotidiana del venerdì.

0: E culs tuns capverdics della grand dame Cesaria Evora vai vers la fin da nostra viti creta da dots. Bel, ce vos statas e stats della partida. E da propò partidas e partits, dat un cuca con la busta, iaia de lir. Buona domenica a Giavuja Isabel Jäger, ci destata il microfono. A buon anzudir.
1: Vita e creta.

0: Il dì dal RTL.
1: Oz cun Erwin Kedof, benvegni. Il club de Balapeide Schluein Liondat lauteron nella seconda liga regionale. Quei era schon klar definitiv sonda sera, quegli agnu inconoscent che il davos adversari per la promozione melz a facma impari. Ils de Schluein Lion han aber liur demonstra lur fermezia a muosa chi seggen dins de la seconda liga ad angurigna oz incontra la seconda de domat grad cun oggi a nola. Ferms Resultats de Sport veni neur, la Konfederation vuol striha gli obbligatori de Sport in Schola. Quel monta actual mein a minimum 3 lezioni ad amna. La Konfederation manege che, da mai che il Danes per l'instruzione de Sport venien completamente ils Cantuns, du ein quels se ve decider de vart il diember de las lezioni. Tenor la Sonntagszeitung en las Federazions de Sport da l'idea che tot ils affons stoppien vel dretg de tutena via Sport. Il sustegn per energia atomara cresce in Svizzera. Tenor in una ricerca dall'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere è la mesedat delle persone domandate piuttosto per suenter da pagare nuove opere atomare che investe in opere che producono energie rigenerabili. Tu stiarts din che le persone stanno in buo per cuvire il bisogno di elettricità. E in caso di suspect di terrorismo, asce la Procura Pubblica Federale bu intercure il computer nel telefonin del delinquente supponeu, se quel pretende che ses apparats vengan sigilai. Actualmente sto in addercire decider se la vuol lubea las autoritats d'intercure quels apparats. Quella regla vuol il Procuratur Pubblic Federal Stefan Blättler adattar, con la dieci in intervista con la NZZ am Sonntag. Donde mia wart, io già vige l'in biala sera.
0: La Saira der RTL. Kun sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: musica per gli inescadini.
1: Mary Ben, Mary Ben, Mary Ben conmigo.
0: Per te. Per mai.

Vus al Puls de la Musica. Dal Semprevert, sur il Hit, fin ter la scovrida. Uscivaria, scola vita.

Musica per Ines Cadin. Per Tai.

RTR, musica non-stop. Con scuvridas, hits e sempre verzi.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la seira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nu da tröf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un pro donna notte e torna cha subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatand lessa sfuandrar ant il plümatsch es giarpi sun tanter ils terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz e schiavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulessa nascer sot una meldrinsaina.